0: Il supporto a Radio Italia of Cleveland è in parte fornito da Ciao St. Louis, un'organizzazione impegnata a promuovere l'identità culturale italiana di St. Louis ed a preservare la narrativa storica del quartiere italiano noto come The Hill. Il tutto attraverso immagini, documenti, racconti, mostre ed eventi in collaborazione con altri gruppi. Il loro portale del consorzio radiofonico Ciao USA Radio Italia archivia diversi programmi italiani, nazionali ed internazionali, tra cui Radio Italia Cleveland. Per ulteriori informazioni potete visitare il loro sito web www.ciaosti.com. www.ciaosti.com.
1: And once again, thank you so very much to my friend Gianni Picciofogo for doing that announcement for me in Italian. I appreciate it so, so very much. All right, let's continue on here with more great music. And next up, we have an artist. Her name is Giovanna Danji. And she is trying to remember exactly where she is from. I want to say Sicilia. There's, let me check my records here. I sometimes get her confused with Giordana Angi, and I do apologize for that. Yes, so it says here that Giovanna Danji is a born in May of 1985, and what I'm going to do is I'm going to feature from her recording a single, in fact, Senza Paracadute, out on the Senzi Dubi record label, a song that she does in tandem, a duet, if you will, with Luca Madunia, another wonderful musician, one of my personal favorites. And you know, when I first heard this song, I thought it was an absolute, just wonderful combination of two talented individuals. And so I want to take and share this song with you tonight. Allora, fammi presentare per tutti voi stasera la bravissima cantante Giovanna Danji con ospite speciale Luca Madunia. Il brano che ho scelto per stasera è un singolo che è stato lanciato nei miei ricordi qua. Fammi vedere, l'anno 2021, sull'etichetta di Senza Dubi, è il nome della canzone.